la luna mezza al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in appunto mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in appunto mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si scioglierà.

salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna, vai quella, colla rossa va seconda, colla scorta fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, che caudore! Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudo in cor questo segreto. Addio.